0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
1: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
2: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
3: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
4: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: One Nights.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
2: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: macchina?
1: Allaccio la cintura.
0: E poi?
1: E poi accendo la radio.
0: Ah, bene, e cosa ascolta?
2: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
3: Ascolta Le donne al volante.
4: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi è qui.

0: suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Non ti serve premere play. Sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare. Nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics. Da lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 7. L'estate di Radio Number One.
1: Se vi siete svegliati con tantissima energia per questo weekend, allora avete scelto la radio giusta. Siete con Summer One, il weekend di Radio Number One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

a chi tra voi sta lavorando e le ferie le farà solo a settembre. Resistete, resistete, resistete. Summer One è con voi.

Termometro che sale, finestre spalancate, quel profumo di caffè che si incrocia con quest'aria dell'estate. Buongiorno, buongiorno da Pat Romano. Non importa se vi siete svegliati con il rumore delle onde, con quello della città, oppure magari anche nel silenzio delle nostre montagne, perché da qui in poi dovete alzare assolutamente il volume e godervi il viaggio insieme a noi di Radio Number One.

0: nemmeno.
1: Ma ci sei qui? Un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!

Lo dicono gli esperti, lo dicono i proverbi, insomma, lo dicono tutti. Il buongiorno si vede dal mattino, ma il buongiorno si sente anche dalla musica. E noi di Radio Number One lo sappiamo benissimo. Abbiamo preparato per voi, infatti, solo il meglio. Questo è Summer One, la colonna sonora della vostra estate.

0: estate, giusto per accompagnarvi, no? Metti il caso che uno è in vacanza al caldo, al freddo, al fresco, non so, beh, ognuno ha le sue preferenze, quale problema? Nessuno, però state lì e non ve ne andate perché non abbiamo ancora finito.
1: Summer One. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Ebbene sì, è scattata la mattinata del buon umore. Dimenticate almeno per un attimo le scadenze, tutto quello che è di negativo. Concentratevi soltanto sulle cose belle. Oggi abbiamo preparato una scaletta che profuma di viaggi improvvisati con la mente, con quelle canzoni che non si riesce proprio a smettere di cantare. E allora ripartiamo con Radio Number One. Via!

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 0236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One, le 8 e 2 minuti.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
12: L'estate di Radio Number One.
13: Buongiorno, buongiorno estate, buongiorno, noi siamo aperti per ferie, solo per voi, mi raccomando. Anche oggi vi svegliamo con un po' di freschezza e tanta, tanta musica qui su Radio Number One. Pronti per un'altra mattina da vivere insieme? Bene, partiamo, questo è il Summer One.
12: Summer One.
14: L'estate di Radio Number One.

La mattinata estiva comincia qui con Summer One. Siete su Radio Number One e questa è la colonna sonora perfetta e più fresca che ci possa essere per quanto riguarda il vostro weekend.

È arrivato il momento di accendere l'estate. Benvenuti su Radio Number One con la colonna sonora perfetta per la vostra estate, il nostro Summer One.

0: prestissimo su Radio Number One. Continuiamo a cavalcare le vibrazioni positive di Summer One. Solo la musica più fresca di questa estate.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Numero

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Buongiorno, come va? Come iniziate la vostra giornata? Spero davvero molto molto bene. Noi ce la mettiamo tutta con la nostra musica Summer One.

0: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica. Su Radio Number One continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh.
1: Summer One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Ma buongiorno, buongiorno, se anche il vostro bagnino di fiducia oggi ha esposto la bandiera rossa non per il mare mosso ma per il livello di pigrizia estrema che sta aleggiando, beh allora siete sintonizzati sul canale giusto. Nelle prossime ore promettiamo di non farvi fare alcuno sforzo se non quello di alzare il volume di Radio Number One.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Anche oggi vi accompagniamo tra sole, relax e grandi successi. Summer One è qui per rendere speciale la vostra mattinata.

0: Non andate via! Dopo la pausa torniamo con tutta la musica di Summer One. Ovviamente solo su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Radio Number One, le 9:02.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Radio Number One Notizie.
12: Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo di Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Da Prevost anche l'invito a contrastare il potere ingiusto.
13: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
12: Tragico incidente sui binari in Salento. Una 17enne è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva attraversato i binari mentre parlava al telefonino senza accorgersi dell'arrivo del convoglio. La Serie A è scattata ieri sera con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa, e a Parma 1-1 tra Udinese e Como. Ed è tutto, a più tardi.
14: L'estate di Radio Number One.
15: Mattina d'estate, mattina di musica, siete su Radio Number One e questo è il Summer One, la vostra colonna sonora dell'estate. Pronti? Partiamo.
14: Summer One.
15: L'estate di Radio Number One. Talk about, talk about.

0: Sente che profumo nell'aria? È il profumo dell'estate, lo sente?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, è il profumo dell'estate, è weekend profumo d'estate su Radio Number One, non lo sapeva, scusa. Tuffatevi anche voi nella nostra musica con Summer One. Allora, mi raccomando, la colonna sonora della vostra estate è solo qui. It's the

0: Il ritmo dell'estate non si ferma mai. Dopo la pausa, torniamo con un'altra dose di energia su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Radio Number One è dove

Buongiorno, buon mattino, io sono Claudio e la parola del giorno è amicizia. Provate a mandare un messaggio ad uno dei vostri amici che non sentite da un po' di tempo e provate ad organizzare un aperitivo, una pizza insieme. Secondo me è il momento giusto. Buona estate da Radio Number One.

0: Embassy. Mi raccomando, non cambiate frequenza, tra poco torniamo con tanta musica, con quelle vibrazioni estive di Summer One. Ovviamente solo su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Mattinata d'estate, aria di vacanza e tanta, tanta musica, tutta da ascoltare ma anche da vivere. E allora rinfrescatevi con noi, siete su Radio Number One e questa è Summer One.

0: 2026 con la Summer One? Beh, qualcuno dice di sì, qualcuno invece pure, quindi sono tutti d'accordo. Io sono Luchino, questa è Radio Number One. State lì, non ve ne andate perché c'è tanta buona musica ancora, tutta per voi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 10. Radio Number One Notizie.
1: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: L'estate di Radio Number One.
2: Buongiorno e buon weekend su Radio Number One. Inizia una nuova giornata d'estate con la musica di Summer One. E come direbbe il nostro Mattarella, noi ci siamo e siamo pronti a farvi compagnia con il ritmo giusto.
0: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

Buongiorno e dimenticate la sveglia. Ogni weekend d'estate ci pensiamo noi a tenervi compagnia con il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate, solo qui su Radio Number One.

0: Una breve pausa e poi si riparte con il meglio della musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Metal.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!

Il weekend è iniziato e noi siamo qui per farvelo vivere al meglio, come sempre, come ogni giorno. Questo è il Summer One, la musica più rinfrescante per questa torrida stagione. Ve la facciamo sentire solo noi, la migliore musica, qui su Radio Number One.

Anche oggi vi siete svegliati tardi? Vado al mare? Non vado al mare? Faccio prima colazione? Mi mangio il bombolone in spiaggia o il panino in montagna? Vabbè, l'importante è che rimanete con noi, con la musica della nostra Summer One.

0: una pausetta veloce e poi si ritorna a suon di grandi hit qui su Radio Number One. Vi aspettiamo tra pochissimo con il nostro Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Il caldo sale, signore e signori, la voglia anche, il sole, il mare, piedi nella sabbia e musica. E che musica, quella di Summer One, qui su Radio Number One. Facciamo

Il sole è già alto e noi siamo pronti a rinfrescarvi. Benvenuti su Radio Number One. La vostra mattina estiva comincia qui con il nostro Summer One.

0: Oh, mi raccomando, ragazzi, restate con noi, eh.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma non stiamo per chiudere niente. Non state lì, perché tra un attimo una piccola pausa e torniamo con le hit più fresche dell'estate qui su Radio Number One con il nostro Summer One.

0: One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
6: Radio Number One, le 11 e un minuto.
7: Radio Number One, notizie.
8: Ucraina, Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. Intanto il fuoco incrociato continua, colpita la regione di Zaporizhzhia, 3 morti nelle scorse 24 ore. Zelensky parla con Macron e annuncia la fornitura di altre difese aeree alla vigilia della riunione dei volenterosi di domani. Continua il braccio di ferro Stati Uniti-Iran sullo stretto di Hormuz. Intanto in questo primo weekend di controesodo scatta un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 al litro per il gasolio. Ancora più significativi i rialzi sulle autostrade. Il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri. Terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate di Radio Number One.
9: La mattinata del weekend ha un altro ritmo, quello della musica di Radio Number One. Benvenuti su Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
10: Summer One. L'estate.

Allora, pensate a questi tre elementi molto importanti, ascoltate bene: la musica, il sole e le grandi hit. Beh, direi che questa è la formula perfetta, la formula magica del weekend estivo di Radio Number One. Ovviamente la musica siamo noi a portarvela con il nostro Summer One.

Diciamolo chiaro e tondo, la giornata comincia con il piede giusto e soprattutto con la musica giusta. Siete in Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.

0: Il weekend della Summer One di Radio Number One continua, restate con noi perché tra poco torniamo con un'altra bella scarica di emozioni, ma soprattutto di musica.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Ah, l'estate, relax, sole, ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà, ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
3: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
4: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
5: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

Buongiorno a tutti gli amanti dell'estate. Anche oggi vi svegliamo con la musica di Radio Number One. Questo è Summer One e siamo pronti per un altro weekend da vivere insieme.

0: Dai, non mi dite che avete caldo adesso, perché non l'ho capito io.
1: Posso avere un aumento?
0: Ma, no, allora, lei non cominci che non mi disturbi. Allora, innanzitutto, buona estate, un nuovo giorno d'estate qui su Radio Number One. E allora, mi raccomando, rinfrescatevi con la musica di Summer One, la colonna

0: Summer One, la grande musica di Radio Number One, i successi dell'estate, i grandi pezzi indimenticabili. Restate con noi.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Mattinata perfetta di relax e tanta tanta musica, la nostra musica. Siete su Radio Number One e questo è Summer One. Per voi tutta la musica più rinfrescante per questa torrida stagione.

0: Number One torna tra poco con tutte le nostre hit e tutto il calore dell'estate. Rimanete lì, torniamo tra poco con la nostra Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
7: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però non, sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
6: Da Daniele Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
8: Estate di Radio Number One. Weekend, estate e una mattina tutta da vivere. Benvenuti su Radio Number One. Questo è il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
9: Summer One.
8: L'estate di Radio Number One.

so don't call me up. Le mattinate in estate hanno un tempo tutto loro, lo sappiamo, più luce, più energia e quella voglia di partire, se non nel concreto almeno con la fantasia, e bisogna farlo con la musica giusta e con le belle canzoni, quelle che trovate in Summer One qui su Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Radio Number One.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
3: Radio Number One.

0: cosa le preparo?
1: Non so, un caffè per esempio, potrebbe essere un caffè, un po' di sole. Il sole me lo può preparare lei?
0: Liscio o macchiato?
1: No, il sole non è né liscio né macchiato. Va bene, mi raccomando, con il suono dell'estate di Summer One aprite le vostre giornate in modo meraviglioso. Siete nel posto giusto per vivere una mattinata piena della vostra musica preferita, qui su Radio Number One.

sotto il sole oppure ovunque voi siate, la musica di Summer One è sempre con voi. Buongiorno da Radio Number One, questa è la colonna sonora del vostro weekend estate.

profumo del caffè e il suono della nostra musica. Così comincia il vostro weekend su Radio Number One con il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra

0: Non tutti hanno la possibilità di rimanere a casa ad agosto a fare un po' di ferie, però anche se siete al lavoro, anche se siete impegnati, prendetevi un attimo, un momento per voi, godetevi questo momento e fatelo con la musica giusta, perché è con la musica giusta che ogni giornata può avere veramente un ritmo speciale. E la musica numero uno dell'estate, la musica number one, è solo su Radio Number One.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: Lo senti il ritmo dell'estate? E no, non si ferma. Infatti noi torniamo tra pochissimo con Summer One. Ovviamente solo qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Radio Number One, un minuto alle 13. Radio Number One Notizie.
4: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
5: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
4: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
3: L'estate di Radio Number One.
6: L'estate è in onda con noi dal primo mattino. Svegliamoci insieme con la musica di Summer One. E dove se non qui a Radio Number One?
3: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: dire, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Allora, abbasso anche la musica, ma la musica resta questa perché è bellissima, appunto quella di Summer One, dell'estate di Radio Number One. Avete dormito bene stanotte? No, chiedo per un amico, va bene, state con noi, eh?

0: Non andate via perché tra poco torniamo con ancora più musica e tanta, tanta freschezza. Summer One continua su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini.
10: Radio Number One è dove vivi

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Radio Number One.

0: Direi che fino a prova contraria direi che è estate.
1: Pago da bere a tutti.
0: Perché pagata per tanto è estate comunque. Allora, giusto per sapere com'è andata la colazione stamattina. Bene, avete fatto una cosa leggerina, perché con sto caldo si può fare a meno. Però state con noi qui su Radio Number One, l'estate,

0: One.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One, le 14 e un minuto.
8: Summer One,
7: l'estate di Radio Number One.
9: Mettetevi comodi, al resto ci pensa la musica. Summer One, solo su Radio Number One.
8: Summer One,
7: l'estate di Radio Number One.

L'estate è il periodo delle grandi decisioni da prendere, grandissime decisioni, per esempio granita o gelato, tanta roba entrambe le cose, oppure mare o montagna, però su una cosa siamo tutti d'accordo, la musica da ascoltare, e la musica deve essere quella di Radio Number One in Summer One. I'm looking-

0: solo qualche minuto e saremo di nuovo con voi. Restate su Radio Number One. Tra poco torna Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Metal.
3: Stella, stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Radio Number One.

mattina arriva il pomeriggio, un dato di fatto, una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente, noi siamo qui, state con noi!

0: Il weekend continua con noi di Radio Number One. Torniamo tra poco con un'altra carica di energia con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Number One. Okay. L'estate di Radio Number One.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 15 e 2 minuti. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Estate di Radio Number One.
2: Il tuo relax non ha orari. Scegli Summer One. Lasciati cullare dall'estate e dalla musica di Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One, iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumber1.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One è dove

0: Number One sta per tornare con il suo sound unico e fresco, perfetto per la vostra estate qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Pomeriggio bollente? Nessun problema, ci pensa Radio Number One. Con Summer One lasciatevi trasportare dalle vibrazioni più cool della stagione. Stare con

0: non andate via, eh. Dopo la pausa ancora tanta musica e ritmi rinfrescanti con Summer One su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Radio Number One, le 16.
4: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
5: Se state tornando dal mare o siete già pronti per uscire, tenete il volume al livello giusto. Siete su Radio Number One. Questa è Summer One.
4: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

Avete detto ai vostri amici di non chiamarvi? Avete spento il cellulare? Siete pronti per rilassarvi? L'unica cosa che dovete tenere sono le cuffiette. C'è la nostra Summer One, la musica del weekend di Radio Number One.

Qual è la ricetta migliore per questi giorni di grande caldo di questa estate 2026? Beh, alcuni preferiscono dopo il pranzo magari concedersi un caffettino, alcuni preferiscono magari farsi un bagnettino, oppure cantare a squarciagola la propria canzone preferita, perché no, magari il tormentone estivo. Di certo, quando arrivata la canzone, fatelo con le canzoni che ascoltate qui su Radio Number One in Summer One, perché sicuramente trovate quelle che sono le vostre canzoni del cuore.

0: una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro. Eh
1: sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
4: Radio Number One è dove

viaggio continua e la colonna sonora la scegliamo noi. Siete in compagnia di Summer One su Radio Number One. Tutto il meglio della nostra musica solo per voi.

weekend, mare, sole, relax, ma soprattutto tanta buona musica. Quella che vi facciamo ascoltare all'interno della Summer One. Ben trovati, questo è il weekend di Radio Number One e questa è soprattutto la stagione più bella dell'anno che stiamo vivendo insieme, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, e che non si ferma mai.

0: Siete su Radio Number One e questo è Summer One. Tra poco torniamo con il meglio della nostra musica per il vostro weekend d'estate.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

buon pomeriggio, io sono Luchino, versione un po' particolare quest'estate 2026 e ovviamente poi nel pomeriggio qualcuno magari si dedica a qualche sport giusto per fase digestiva, sai, dopo aver mangiato pulente cinghiale a pranzo, no, non è vero, una cosa più leggerina ci vorrebbe, dai, diciamo le cose come stanno. State con noi che qui c'è sempre buona musica, siete su Radio Number One.

Il pomeriggio vi sembra un po' troppo tranquillo? Non c'è problema, ci pensiamo noi ad alzare il ritmo. Summer One è qui su Radio Number One.

0: poco torniamo col sound perfetto per quanto riguarda il vostro weekend d'estate. Restate su Radio Number One, tra poco ritorna Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Radio Number One, le 17.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: State di Radio Number One.
8: Un pranzo leggero, un caffè freddo, un ghiacciolo per refrigerarsi da questa estate torrida e ovviamente non può mancare la nostra musica, quella del weekend di Radio Number One. C'è la Summer One.
9: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: Buon pomeriggio, domandina per ciascuno di voi: quanti gelati avete mangiato quest'estate? È l'estate del gelato? Per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Restate con noi, ci mettiamo la musica. Summer One.
1: Non ho bisogno di

0: qualche istante il viaggio musicale continua. Summer One torna tra pochissimo, proprio qui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Anyway, it's nice to meet you.

Ladies and gentlemen, io sono Alvise Salerno e quella che state ascoltando è la Summer One. Il nostro pomeriggio di Radio Number One continua con la migliore musica del presente, del passato, ma anche del futuro. In ogni caso, la cosa a cui dobbiamo prestare più attenzione è goderci quest'estate e farlo tutti quanti insieme. Allora, continuiamo con la nostra musica.

Buon pomeriggio, questa è Radio Number One, io sono Luchino, siete in fase merenda o comunque state pensando alla situazione merenda che non avete ancora fatto lo spuntino pomeridiano, anche se comunque solitamente quando arriva l'estate si cerca di essere un pochettino più leggeri per quanto riguarda la situazione della forma fisica, virgolettato sempre, sempre tutto virgolettato. Siete su Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, qui c'è sempre buona musica, quindi state con noi e non ve ne andate.

0: Solo qualche istante saremo di nuovo insieme con tutta la musica bella fresca, bella estiva di Radio Number One. Tra poco ritorna Summer One con tutta la magia dell'estate.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Siete pronti a godervi questo weekend rilassante senza nessuno che vi disturbi mentre siete lì che fate la vostra pennichella sul lettino in spiaggia? Beh, noi siamo lì con voi. Rimanete nel nostro weekend, c'è la Summer One di Radio Number One.

tuffatevi insieme a noi nell'estate più pazzesca di sempre. Su Radio Number One c'è Summer One, la colonna sonora perfetta per vivere la magia della vostra estate.

0: Un consiglio dal profondo del cuore: restate con noi, perché il meglio dell'estate deve ancora arrivare. Come direbbe il guru, Summer One ritorna subito dopo la pausa. State lì.
1: Summer One.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso: da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe; dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como, scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Radio Number One, le 18 e 2 minuti.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: L'estate di Radio Number One.
8: I successi dell'estate di oggi, ma anche quelli di ieri, li suoniamo qui su Radio Number One con la nostra playlist Summer One. Buon pomeriggio a tutti voi, cosa state facendo di bello? Siete pronti per un'altra hit?
9: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

State ascoltando la Summer One su Radio Number One. Buon weekend a tutti quanti voi da Alvise Salerno e bentrovati anche a coloro che si sono messi in ascolto soltanto adesso. Sappiate che noi non ci fermiamo, vi proponiamo il miglior ritmo di questa estate, quindi restate con noi, alzate il volume e godete con la nostra colonna sonora.

0: solo un attimo di pausa e poi si riparte con il sound dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: Ma scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
6: Radio Number One è

Parliamo di grandi dilemmi estivi, di quelli che accendono le discussioni proprio sotto l'ombrellone, anche se magari non ci siete. Ma voi il gelato lo mangiate rigorosamente sul cono, rischiando il disastro biologico a causa del caldo? Oppure siete per la massima sicurezza della classica coppetta con il cucchiaino? Comunque lo gustiate, la compagnia giusta è questa, Radio Number.

spiaggia, in ufficio o bloccati nel traffico, ci pensiamo noi a rinfrescarvi. Su Radio Number One c'è Summer One, la colonna sonora ufficiale del vostro pomeriggio.

0: su Radio Number One non ci fermiamo mai.
1: Non lo voglio sapere.
0: Ma come non lo vuoi sapere? Non ci fermiamo mai, siamo sempre in movimento. Noi siamo proprio così, quando è stato proprio, siamo cariche cariche. Allora state lì perché tra poco torna Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
2: Summer One.

Sei in partenza per le vacanze? Ci siamo noi. Stai tornando dalle ferie? Ci siamo noi. Sei a casa? Beh, ci siamo sempre noi. Per tenerti in compagnia con la miglior musica estiva. Questa è Summer One su Radio Number One.

0: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.
0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One, le 19. L'estate di Radio Number One.
8: Buon pomeriggio da Claudio, siete con Radio Number One, Summer One con voi anche in questo pomeriggio e in questa serata che si sta avvicinando. Qualunque siano i vostri piani, pizza, aperitivo, una cenetta intima, una serata con gli amici, noi ci siamo, Radio Number One con voi per tutta l'estate.
7: Summer One, l'estate di Radio Number One.

una bella dedica da fare, dedicato a tutti gli eroi contemporanei che in questo momento stanno lavorando con l'aria condizionata puntata dritta qui sul coppino, sulla schiena, magari col maglione di lana addosso per non congelare. Vi vediamo, vi siamo vicini e per i prossimi minuti Radio Number One vi invita a dimenticare le scartoffie, a chiudere gli occhi e immaginare magari di avere i piedini immersi nell'acqua fresca. Fatto? Ci siamo? E allora via, ripartiamo. Talk about, talk about, talk about.

0: ragazzi, una pausa al volo e poi ripartiamo, eh?
1: Pago da bere a tutti.
0: No, cosa paga da bere a tutti? Ho detto facciamo una pausa, poi torniamo. Siamo pronti con un'altra carica per tutti voi. Attenzione, ovviamente solo qui su Radio Number One con il nostro Summer One.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
4: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Meta.
5: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
4: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One è dove vivi tu.

Buon pomeriggio con Radio Number One. Avete mai pensato alle vostre tre parole estive preferite? Le mie sono gelato, passeggiate in montagna e aperitivo all'aperto. Le vostre tre? Mentre ci pensate, la nostra musica vi tiene compagnia. Summer One.

0: Cambiate frequenza, Summer One ritorna tra poco con nuove hit e tutto il calore dell'estate.
1: Summer One. Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

Pomeriggio rovente, ci pensiamo noi di Radio Number One a rinfrescarvelo un po'. E come facciamo? Beh, tenendovi compagnia in tutto ciò che state facendo. Magari qualcuno parte, qualcuno torna, qualcuno resta a casa, qualcuno va anche al lavoro, perché no? Ma lo facciamo soprattutto con la musica, quella di Radio Number One, quella di Summer One. It's the

Vacanze. La leggenda narra che esista una categoria di persone capaci di preparare la valigia perfetta in soli 10 minuti senza dimenticare nulla. Io ovviamente non faccio parte di questa categoria e credo magari anche qualcuno di voi. E comunque allora facciamo tutti un bel respiro e lasciamo che sia questa nostra musica a dettare il ritmo di un viaggio che può essere anche un viaggio fatto con la mente. Let's go!

0: number one.
1: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica su Radio Number One. Continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh.

0: break my heart.
1: Radio Number One, le 20. L'estate di Radio Number One.
2: Lo sappiamo, il pomeriggio del weekend è il momento perfetto per rilassarsi con la musica, la nostra musica, quella di Summer One, è l'appuntamento del weekend e lo trovate solo ed esclusivamente su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Fa caldo, fa caldo. Beh, sì, si percepisce come, però non preoccupatevi, perché vi accompagniamo noi con la colonna sonora perfetta. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, il suono della vostra estate.

Sdraio o ombrellone, sole o montagna, ovunque voi siate, l'importante è che abbiate la nostra musica. Noi di Radio Number One vi accompagniamo con il nostro Summer One.

0: sky, yeah.
1: Una breve pausa e poi si torna con Summer One. Tra poco, sempre qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, ce l'ho! Uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Stani, il metallo prende forma.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

Ciao, salutiamo chi è in viaggio, braccio fuori dal finestrino, occhiali da sole d'ordinanza, sintonizzazione, quella sì, su Radio Number One, e poi quella sensazione, come dire, di libertà che solo le giornate d'estate sanno regalare. E allora mettetevi comodi, perché la colonna sonora perfetta prosegue proprio qui.

weekend, che bello, soprattutto i weekend d'estate che sono fatti di attività, sì, ma anche di relax, di musica, tanta musica e delle vibrazioni rinfrescanti, perché ci vuole, quando fuori fa caldo ci vuole un po' di frescure. Allora su Radio Number One il pomeriggio è firmato Summer One. Anche oggi siamo pronti per farvi da colonna sonora ovunque voi siate.

0: Radio Number One, le 21. Radio Number One è Summer One Live. Parole e musica direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village. Conduce Francesco Nasti.
1: Buonasera a tutti, benvenuti alle Village Vibes con parole e musica dal Franciacorta Designer Village. Questa sera ho il vero piacere di presentarvi un artista amatissimo, non soltanto un cantautore ma anche una mente brillante, un autore di tantissime canzoni di tanti artisti che conosciamo, polistrumentista, per chi lo conosce sa suonare praticamente tutto, ha anche un'ironia tagliente, una bellissima persona, scrive anche di libri, e che libri! E allora lo accogliamo con un fortissimo applauso. Questa sera per voi c'è Ermal Meta.
2: Buonasera a tutti.

0: Grazie.
1: E allora più forte questo applauso, Herbal Meta!
0: Grazie, che gentili.
1: È un piacere, mi sento anche un pochettino emozionato, devo dire la verità, perché per quanto si possano seguire degli artisti, nel tuo caso è bello cogliere la parte musicale, la parte anche poetica, che tocca un po' tutti. E tanto parlavamo prima nel presentarti di tutte le canzoni che hai scritto, qui ognuno di noi ce n'è una preferita, e hai fatto in apertura quella che è la mia e di molti di quelli che ci stanno ascoltando.
0: Grazie, grazie mille.
1: Ti do quest'altra notizia, non te l'ho detto prima, l'ho detto loro, noi a Radio Number One facciamo una piccola indagine alla fine di Sanremo per cercare di capire qual è stata la canzone effettivamente più piaciuta, sai, poi è una famiglia la radio e tutte le radio sono una famiglia diversa,
0: certo,
1: nel nostro caso sei stato tu con la tua canzone che è stata
0: Stella Stellina, sì,
1: con
0: grazie,
1: la tua canzone che è stata quella più votata da tutto il pubblico,
0: grazie,
1: di Radio Number One,
0: grazie mille, grazie.
1: Poi Stella Stellina, ispirazione anche per il libro, insomma ne parleremo poi. La
0: va
1: prima
0: bene.
1: Cosa che ti volevo chiedere, partiamo dai testi, parole e musica, questo è il format, le parole, tu diciamo nasci come autore per moltissimi artisti, ok, e ho letto che ti sei dovuto un po' mettere in una condizione mentale per poter scrivere per gli altri, il salto.
0: Beh, sì, perché subito non è facile, in realtà io ho iniziato tantissimi anni prima di fare l'autore. Avevo le mie band, no? Sai come si fa quando si inizia. Mi dispiace che adesso non è più così facile avere delle band, perché ci sono pochi spazi in cui suonare per dei ragazzi magari che hanno 15, 16 anni, 18 anni, che hanno voglia di fare dei concerti, di suonare. Oggi gli spazi sono davvero pochissimi, questo è un grande peccato, perché poi quelli sono luoghi, i club in cui ti fai veramente le ossa, no? Anche perché spesso e volentieri in questi club le condizioni tecniche sono veramente basiche, per non dire altro, non c'è veramente quasi nulla, e quindi questo ti porta ad affinare un po' quello che fai, e anche ti porta a saperti adattare alle situazioni, no? Che cosa molto importante poi per chi fa questo lavoro qui. Poi sai, io il lavoro dell'autore l'ho iniziato perché avevo, come dire, avevo deciso di fare qualcosa di diverso, ma non sapevo bene cosa.
1: Meno male, se l'avessi saputo.
0: Volevo continuare a rimanere nella musica, ovviamente, però sai, dopo aver avuto tante band, eccetera, e finivano tutte. Tanto che ad un certo punto ho cominciato a pensare fosse colpa mia. Magari sì, io dopo un po', a scadenza quinquennale, no, dovevo cambiare qualcosa, ma non per forza cambiare band, cambiare anche qualcosa nell'approccio musicale, nella storia che uno racconta, no? E invece a volte incontravo delle resistenze, e quindi questo mi faceva scappare via, mi faceva allontanare. E poi ho deciso di, così, diversi ormai anni fa, di buttarmi in una strada nuova, che è quella delle canzoni per gli altri. Ma non è stato facile subito, non è stato molto facile subito, perché non, insomma, devi anche entrare in una condizione mentale per cui non lo stai facendo per te, e quindi sei abituato a farlo per te da sempre, e improvvisamente devi interiorizzare quell'idea che quello che stai facendo non ti apparterrà. Ti apparterrà nel momento della creazione, ma poi verrà cantata da altre persone e non sarà più una cosa tua, verrà riconosciuta come la canzone di X o Y, ma non sarai tu più. E quindi fai fatica a lasciare andare una cosa che non ti appartiene più.
1: Mai pentito? C'è una canzone che dici questa qui l'ho lasciata andare, l'ho data a Tizio, Caio, Sempronio, però...
0: No, non mi pento, anche perché i diritti d'autore arrivavano a me, quindi i soldi li guadagnavo io, che cazzo mi frega. Anzi, più successo facevano e più era meglio, più era bello per me, diciamo. Bimbi, non ascoltate certe cose. No, nel senso che, cioè, va bene tutto, però sai, non mi sono mai pentito di aver dato via delle canzoni, anche perché dovevo pagare l'affitto, e quindi quello era il modo migliore per poterlo fare, ma detto onestamente, no? Perché poi qua si parla tanto di sogni, sì, sogni, si parla, alla fine al 28 del mese l'affitto andava pagato, e non è che andavi lì, signora, le posso suonare una canzone? Dico, sì, sì, nel frattempo che mi fai il bonifico, sì. Quindi
1: è un'idea, quindi, diciamolo, ai gestori dell'Enel, ai gestori dell'elettricità.
0: Ma quando arriva il momento in cui lo puoi fare così, poi non ha più senso farlo, perché ti puoi permettere di farlo anche in un altro modo. Esatto, è che non succedono mai le cose giuste al momento giusto, le devi cercare un po' di più. E quindi, detto questo, sì, ho iniziato a scrivere tante canzoni per altri. E,
1: ma nel momento in cui le scrivevi, avevi presente la persona per cui le scrivevi, e quindi era un po' adattarti tu a lei, oppure le scrivevi a prescindere?
0: Entrambe le cose, a volte le scrivevo a prescindere, altre volte succedeva che cercavo di indossare i panni di chi in quel momento pensavo che avrebbe cantato quella canzone, quindi anche quando andavo a registrarla, quindi a provinare il pezzo, cercavo di emulare un po'
1: anche la voce,
0: cose.
1: La imitavi?
0: La voce è impossibile perché non sono un imitatore, quindi non sono così bravo, però le inflessioni ogni tanto, le chiusure dei versi, perché poi la verità è che come si dice, no? I dettagli fanno la differenza, quindi poi i cantanti diventano riconoscibili oltre che nel timbro, nel modo in cui chiudono le frasi o nel modo in cui le aprono. Quindi ci sono alcuni cantanti che cantano in un determinato modo, ma sono riconoscibili per come chiudono le frasi. Quindi poi qua entriamo proprio nel dettaglio.
1: Vabbè,
0: tecnico.
1: Era una curiosità, sì, anche tecnica, ma della scrittura, che magari per molti di noi che sanno che hai scritto delle canzoni bellissime per altri, ma come ha fatto a immedesimarsi piuttosto che invece scriverle a prescindere?
0: No, a volte non ti immedesimi, a volte lo fai e basta perché ti piace, no? E magari speri che dall'altra parte possa piacere a qualcun altro tanto quanto piace a te. Poi a volte succede che agli altri piace più di quanto sia piaciuto a te. A me è successo diverse volte che magari non credevo tanto in una canzone, invece è stato un enorme successo, non dirò mai quale perché sennò mi dite sei pazzo, però mi è capitato anche questo, perché poi sai, una canzone di successo non dipende solo dalla canzone ma anche da chi la canta, perché magari cantata da me non era granché e magari cantata da qualcun altro era molto più bella, perché magari si adattava di più. Quindi bisogna lasciare da parte un po' di ego tipicamente di chi poi scrive le canzoni e poi le canta, no? Non necessariamente un abito che fai tu sta bene addosso a te, può star bene addosso a qualcun altro, anche se tu sei
1: il sarto,
0: magari sta bene a qualcun altro, no?
1: Big Ben ha detto stop per questa primissima chiacchierata, allora vi lascio con la musica di Ermal Meta e poi continuiamo a chiacchierare.
0: Sono andato in un ristorante albanese prima di venire qua e ho bevuto della grappa. Rakita, ma...

Grazie. Io vi sto suonando le canzoni nella loro versione originale, cioè esattamente come sono nate proprio così, questa forma, chitarra e voce. Sto notando tra la folla un bimbo di nome Andrea, se non erro, vero? Sei tu? Allora, questo bimbo si trovava in vacanza insieme ai suoi genitori, esattamente forse una settimana fa, dove mi trovavo anch'io con la mia piccolina, e la mia piccolina mi sa che si è innamorata di quel bimbo là. E ogni volta che lo vedeva correva verso di lui e gli prendeva le mani. Un saluto ai genitori, scusate per le per lo stalking che avete subito. Eh sì, è una che balla, quindi non vuole ballare da sola, quindi prende i bimbi così e dice balliamo, e alcuni si spaventano, una bambina anche pianto addirittura, che si è spaventata, è irruenta, è tutta il papà, non scherzo.

0: Grazie.
1: Allora, hai sparato tutte le cartucce che ci aspettavamo, è stato bellissimo. È stato
0: vabbè, veramente... meglio sparare su.
1: Così, così, abbiamo iniziato alla grande e continueremo alla grande. E io volevo entrare un pochettino più nel merito dell'uomo di parole che sei, perché per quei due o tre che non lo sapessero, a parte scrivere canzoni per sé, canzoni per gli altri, ha scritto anche tre libri, due romanzi, di cui uno, se non sbaglio, è stato candidato anche al premio Strega. Dico
0: sì,
1: una...
0: sì, miracolosamente. No?
1: Beh, insomma... E quindi tre libri, e la domanda molto semplice è più facile o più difficile, dipende dai punti di vista, scrivere una canzone, quindi comprimere tutto in tre minuti, l'emozione, una storia d'amore, oppure un libro avere un pochettino più di spazio ma con la paura, insomma con il pericolo di perdersi?
0: Certo, beh, allora entrambe le cose sono sia facili che difficili, mi spiego meglio. È come partire per un viaggio, no? Dipende dal tipo di viaggio che vuoi fare, ok? Una canzone ha dentro di sé, porta con sé dei pericoli, cioè che è quella di essere banale, e la fretta di finire una canzone, non puoi avere fretta di finire un romanzo perché insomma, per sua stessa natura richiede tempo. Invece quando scrivi una canzone a volte si ha fretta di chiuderla, e questo specialmente accade all'inizio, quando magari ti mancano due frasi e magari ti accontenti, e quel rischio di accontentarsi quando scrivi una canzone è abbastanza elevato, no? Le canzoni portano con sé anche un requisito fondamentale, che è una grande disciplina. Perché? Perché le canzoni durano poco, e per il fatto che durano poco pensi di poterla lasciare sempre lì e magari riprenderla in un altro momento. Ecco, quella è una grandissima illusione, non succede mai. Io ho avuto la grande fortuna di imparare da subito che le canzoni non andavano lasciate lì, ma per quanto brutte fossero, io di canzoni brutte ne ho scritte veramente tantissime, ma non le avete sentite, o magari qualcuna di quelle che avete sentito magari l'avete reputata anche brutta, va bene. Ho scritto penso un migliaio di canzoni nella mia vita, e di queste sono state pubblicate meno di 100, ok? Le altre che non sono state pubblicate non meritavano di essere pubblicate. Però c'è una cosa, che per quanto non mi piacessero, per quanto non le reputassi valide, io quelle canzoni le ho sempre finite, le ho anche registrate e le ho messe da parte, per due ragioni. La prima è per allenare la mia disciplina, perché la disciplina è fare qualcosa che non ti va di fare in quel momento fingendo di amarla. Così alleni la tua volontà e alleni la tua disciplina. Seconda, sì, questa è una cosa veramente che raccomando a tutti. Perché insomma questa vedo che è un'epoca di poca disciplina, perché si vuole raggiungere tante cose in poco tempo. Non funziona così, per le cose buone ci vuole tempo. Se servono 9 mesi a creare un essere umano, figurati tutto il resto. Richiede assolutamente concentrazione e tempo per le cose buone. La seconda ragione è per ripulire me stesso, perché per quanto questo è specifico per chi scrive in generale, ci sarà qualcuno fra di voi, no, che magari è creativo, che scrive, qualunque idea lasciata lì a metà ingorga il passaggio delle tue idee. Se tu la lasci lì non finita, resterà lì e si mischierà ad altre cose a cui tu devi, glielo devi proprio ad altre idee che sono magari migliori, tu li devi lasciare un passaggio libero, pulito, se no si mischieranno con idee che non sono poi così tanto valide. Quindi queste due ragioni mi hanno sempre portato a terminare ogni idea, ogni piccola cosa, canzoni che non vedranno mai la luce, ma qua subentra la terza ragione. Devo necessariamente avere uno scarto elevato. Perché? Perché magari fra quelle canzoni qualcosa che ci poteva stare c'era, però se io la mia asticella la setto sul ci può stare, e allora vuol dire che continuerò sul ci può stare. Invece no, deve essere tutto sempre meglio, almeno nel mio modo di vedere la cosa in quel momento. Poi non entro nel gusto degli altri, perché tu puoi scrivere anche una canzone bellissima per qualcuno che qualcun altro reputa una cosa che non va bene. Io mi riferisco solo a me stesso, a quello che io penso di quello che scrivo. Poi quando va in giro per il mondo cammina con le sue gambe, e poi gli altri insomma la fanno propria a modo loro, no? Quindi ecco, una canzone difficile per questo, perché sembra facile.
1: È un po' come una seduta, e poi
0: però poi la devi terminare.
1: È terapeutica, nel senso la butti fuori, così che sia una cosa positiva, negativa, che sia un pensiero, l'hai buttato fuori, lasci spazio alle nuove emozioni, alle nuove idee, alle nuove sensazioni,
0: certo,
1: alle nuove esperienze.
0: Poi una canzone ti richiede anche una cosa importante, richiede che tu legga tanti libri, perché... Adesso, per scrivere canzoni devi leggere tanti libri.
1: Allora te la sei cercata. Io questa cosa volevo chiedertela. Dacci un libro, due libri che nella tua vita hanno significato una cosa.
0: Ma
1: dici,
0: sono,
1: sai,
0: tanti.
1: Particolarmente emozionante, un riferimento, un'ispirazione, visto che scrivi e visto che sei un divoratore di libri.
0: Allora, io penso che ci sia tanta musica nei libri, l'ho già detto tante altre volte. E i libri hanno insomma, sono delle storie. E leggendoli tu immagini qualcosa, no? E quelle storie hanno necessariamente una colonna sonora che però tace fino a che magari non ti viene in mente qualcosa. Quindi io ho trovato sempre grande ispirazione nei libri. Direi che tra i più importanti per me, per quello che scrivo, e soprattutto per come vivo la musica, è stato Bukowski. Per me Bukowski è stato molto importante, perché immagino, non l'ho mai conosciuto, però dalle cose che ha scritto immagino che fosse un uomo perfettamente allineato al modo in cui scriveva. Lui era uno di quelli che viveva esattamente come scriveva, misto alla polvere della sua esistenza. Poi naturalmente possiamo parlare anche di quelli più elevati, come Pirandello, che è un altro da cui ho imparato tantissimo, e poi naturalmente i grandi classici, insomma, qualunque cosa che ti possa far spostare un minimo il tuo punto di vista, vale la pena leggerla.
1: Mi piace molto questa cosa di spostare i propri punti di vista,
0: ma è fondamentale.
1: Significa crescere.
0: Quando scrivi è importantissimo, e poi ti rendi conto che tu non stai necessariamente solo scrivendo, solo leggendo, ma stai scrivendo te stesso. A proposito di questo, c'è un aneddoto che mi piace raccontare, che è bellissimo. C'è un ragazzo, un giovane ragazzo, insomma, che va da un maestro e gli dice: maestro, ma io ho letto tutti i libri che lei mi ha consigliato, no? Ma non me ne ricordo neanche uno. Vi sarà capitato di leggere i libri, anche se sono passati 10-15 anni, non vi ricordate niente di quello che avete letto. E allora lui dice: ma qual è il punto di leggere così tante cose che lei mi ha dato da leggere, se io poi non me ne ricordo neanche uno? Il maestro non gli dà una risposta, ma gli dice: lo vedi quel setaccio lì? Sapete cos'è un setaccio? Vai al fiume e portami dell'acqua con il setaccio. Il ragazzo, il giovane allievo, lo guarda un po' esterrefatto e dice: ok, non osa contraddire il maestro. Va al fiume e, per quanto ci immerge il setaccio in tutte le posizioni possibili, non c'è una goccia d'acqua che resta nel setaccio. Va avanti così una settimana.

0: tu. Ecco, la letteratura serve a pulire la propria mente, per lasciarle spazio per qualcosa di nuovo, per qualcosa di più puro, qualcosa di migliore. Quindi il mio consiglio a tutti voi è: leggete quanto più potete, perché quando leggi vivi le vite di tutti i personaggi che stai leggendo, altrimenti vivi soltanto la tua. Siccome il passaggio che abbiamo sulla terra è unico, cerchiamo di viverne tante di queste vite, perché ne vale davvero la pena.
1: Io ti lascio per un altro paio di chicche e poi torniamo.
0: Va bene.
1: Ermal Meta.

0: Lasciamo che si disseti qualche secondo.
1: No, è un gocio il raspino dell'aria condizionata. Vi capita anche a voi? Quello è un casino, guardate, quando uno deve cantare così.
0: Guarda, e voilà. E voilà. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata. Stavamo parlando di parole, parlando di musica, parliamo anche di nuove generazioni, visto che abbiamo toccato, sei diventato papà da un paio d'anni, oltre ovviamente altre ragazze che hai. Insomma, una visione della nuova generazione e visto la collaborazione che ho beccato su Instagram, tra l'altro una di queste notti, con Trigno, col pezzo Irrecuperabile. Tra l'altro non so se lo seguite, e se seguite Ermal, seguite anche Trigno, perché è un pezzo bello fresco come stile.
1: Sì, molto divertente, sì.
0: Però molto originale, non è banale, non è insomma di quelle nuove generazioni cotto e mangiato e via.
1: Ma guarda, allora io devo dire una cosa, che le nuove generazioni oggi, cioè è difficile essere giovani oggi, ok? Oggi essere giovani è veramente molto complicato, secondo me, perché da una parte uno può dire vabbè, hai tutte le possibilità, c'è di tutto, e secondo me questo è il problema, che c'è di tutto ed è molto difficile imboccare una via. Come fai a sapere, come fai a capire davanti a tutte queste mille scelte? Se immaginate un ragazzo di 19 anni, fino a un anno prima ha dovuto chiedere permesso per andare in bagno e dall'anno dopo ci si aspetta che sappia esattamente cosa fare nella vita. Ma come fa uno di 18 anni, 19 anni a sapere, soprattutto con tutte le scelte che abbiamo noi davanti oggi? Quindi io penso che i giovani non vengano, le nuove generazioni non vengano, come dire, non gli venga data la possibilità di prepararsi abbastanza a quello che può essere il futuro, che insomma sicuramente è un orizzonte oscuro rispetto a quello che poteva essere una volta, no? Perché quando avevamo noi 18, 19, 20 anni era un po' più semplice. Ciao Zanzara, vai via. Era un po' più semplice anche così avere delle idee su quello che uno voleva fare nella vita, no? Invece oggi c'è una grandissima confusione. Io sono e sarò sempre dalla parte dei giovani, perché poi tutti i cambiamenti che ci sono stati nel mondo, parlo di cambiamenti positivi, perché alla fine ogni cambiamento è positivo, sono cambiamenti che sono arrivati dai giovani, ok? Sono i giovani che fanno, alla fine sono i giovani che fanno le rivoluzioni, e questo ce l'ha insegnato la storia. Questo significa una cosa molto semplice, che sono i giovani che non hanno mai paura di cambiare le cose. Certo, magari gli può far paura un orizzonte un po' così nuvoloso per quanto riguarda il futuro, però io onestamente ho grande fiducia, ho grande stima nei confronti dei giovani di oggi, perché affrontano un presente estremamente complicato, e non era, cioè adesso è più complicato di come lo era il nostro, sicuramente. Altra cosa, poi sai, dici alcuni fanno una musica un po' così. Lo dicevo in apertura, non ci sono gli spazi in cui fare musica, non ci sono gli spazi per i giovani in cui suonare. Quando avevo 18 anni io c'erano un sacco di live club, ma tantissimi, dove certo ti davano una pizza e una birra, però tre volte a settimana tu andavi a suonare, facevi dei concerti, imparavi cosa voleva dire avere davanti un pubblico, cosa voleva dire sbagliare, sopportare l'umiliazione che potevi provare, il senso di colpa nei confronti di te stesso per aver fatto un errore davanti al pubblico, misurarti con gli altri, ok, con i tuoi compagni di band, imparare magari a fare un passo indietro sulle tue idee riconoscendo che l'idea di quell'altro è più valida della tua. Ci sono tante cose che formano un carattere, ci sono tantissime cose che formano un carattere. Oggi si chiede ai giovani soltanto di essere performativi, di saper performare al massimo. Dobbiamo essere tutti dei Rocco Siffredi della vita. Non è così, non funziona così, non funziona così. C'è il tempo, dice, ai giovani bisogna dare il tempo di sbagliare, devono poter cadere, devono potersi sbucciare le ginocchia e a volte anche spaccarsi la faccia, perché è da lì che si impara. Invece oggi ci si impone di essere performativi. Ma voi avete idea, tu lo sai bene, l'ansia che deriva da questa cosa qui, perché non è l'ansia che possiamo immaginare noi nei confronti di un diciottenne, o quella che noi ci ricordiamo di aver avuto allora, quando avevamo 18 anni. Allora se facevi una cagata, scusatemi il termine, non è che finivi sui social con qualcuno che ti riprendeva, restava tra te che l'avevi vissuto e quelle 4-5 persone che l'avevano visto, e anche così ti vergognavi per almeno un mese. oggi si ha paura di fare qualsiasi cosa. I ragazzini sono paralizzati da questa cosa qua, perché c'è un'ansia sociale devastante, e questo sta spingendo tanti giovani a fare ad essere magari in un modo in cui non vorrebbero essere, perché noi che ne sappiamo come sarebbe Mario, Giovanni, Eleonora, Silvia, Rebecca, Alessandro, se sparissero per un anno i telefonini, i social, se loro per un anno, quindi tutti noi, non dovessimo in maniera spasmodica e incessante mostrare questa vita meravigliosa sui social, che detto per inciso, vita meravigliosa che nessuno fa, perché poi se i social sono una vetrina, uno in vetrina ci mette le cose migliori, no? Non è che ci mette le cose peggiori, non è la tua giornata di merda, non è che la posti sui social, dici oh, guardate mi è successo oggi, ho preso la multa, ho litigato con la moglie, quello mi ha menato. Cioè queste cose tu non le mostri mai, è come la vetrina di un negozio, metti il meglio, ma il problema è che tutte le persone guardano le vetrine e dicono ah, madonna come vorrei avere quella vita lì, non è reale quella vita lì, non è reale, è solo una fotografia, è una fotografia, non ha tridimensionalità. Quindi il discorso dei giovani non si può esaurire in una chiacchierata, ci servirebbero mesi di discussioni, è quello che dovrebbe essere fatto, è che alcune cose dovrebbero partire veramente dall'alto, perché il nostro governo dovrebbe avere a cuore i giovani e il loro futuro e dovrebbe mettere a disposizione strumenti tali per cui la salute mentale dei ragazzini non venga compromessa così in maniera grave già all'età di 12, 13, 14 anni. È una cosa terrificante, ok? È una cosa terrificante. Io vado tantissimo in giro e vedo di quelle cose che mi spaventano tanto, perché quando tu ci passi in mezzo alla tempesta non te ne accorgi, tu non te ne accorgi, ma chi c'è passato ti vede, lo capisce. Però bisogna dare gli strumenti alle famiglie, alle scuole, per poter affrontare momenti di emergenza. Però questa emergenza negli ultimi 10 anni è arrivata alle stelle, schizzata a dei livelli mostruosi. Chi ha figli, magari adolescenti, sa benissimo di cosa sto parlando, cioè non è che sto raccontando la scienza quantistica. Voi sapete benissimo cosa accade, perché lo vedete nelle vostre case, lo vedo anch'io e lo vediamo tutti noi. C'è un'ansia sociale devastante. La musica è l'ultima cosa. Cioè un ragazzino che si mette a fare la musica, magari fa una roba che non ci piace, fa la trap, fa quella cosa lì, ma sai perché la fa? Secondo me la fa perché magari ad un certo punto si vuole mascherare, magari non vuole essere capito. Quando noi avevamo 12 anni 13 anni, a me per scandalizzare i miei bastava ascoltare Sepultura, mi bastava ascoltare Metallica e già si strappavano i capelli, dicevano ma che stai ascoltando. Oggi se mia figlia ascolta i Metallica o ascolta l'hard rock, ma io dico amore di papà alza il volume che non sento bene, cioè godiamocela insieme, non si scandalizza. Quindi il livello dello scandalizzarsi si è abbassato tantissimo, e quindi i ragazzini per creare gruppo, per staccarsi, per avere, sai, da adolescenza arriva quella fase che si chiama
0: reazione,
1: che si chiama uccidi i tuoi genitori, la figura genitoriale, cioè io mi separo perché mi rendo conto di essere un continente a sé, non faccio più parte, non sono un'isola, un satellite, ma sono un essere indipendente. Quindi faccio gruppo magari con i miei simili, quindi i simili hanno un linguaggio attraverso il quale parlare, uno dei linguaggi più importanti è la musica. E quindi quando io e i miei amici ascoltavamo i Metallica a tutto volume o i Sepultura per assordarci le orecchie, noi ci sentivamo incompresi, e questa cosa ci piaceva, perché se fossimo stati compresi dai nostri genitori voleva dire che qualcosa nella nostra vita non stava funzionando,
0: non c'era un distacco.
1: Infatti il modo migliore per far sì che tua figlia o tuo figlio smettano di ascoltare certa musica è dirgli portami al concerto perché anch'io sono fan. Allora la figlia dice forse sto sbagliando io qualcosa, ma non fatelo perché è diseducativo.
0: Ho paura.
1: Quindi,
0: a chiedermi...
1: oggi la soglia di quello scandalo si è abbassata tantissimo, quindi un genitore si scandalizza se ascolta dei testi che sono veramente al limite della denuncia. Là lì si scatenano, si accendono un campanello d'allarme e dice no, aspetta, questa roba non va bene. Nel momento in cui dici non va bene, il figlio pensa sto facendo benissimo, perché io e i miei amici e amichetti, noi invece la condividiamo sta cosa, la capiamo. Potrei stare a parlare qua fino a domani mattina.
0: Guarda, sarebbe molto bello continuare a parlarne, perché saltano fuori dei puntelli che sono sempre degli stimoli.
1: No, ragazzi,
0: ma dobbiamo anche ascoltare un po'
1: che,
0: la musica, dobbiamo sfruttarti.
1: Lo so, cioè, diciamo quelli della mia generazione, che quella un po' prima, quando si parla dei giovani, dicono: ah, i giovani d'oggi.
0: No, no,
1: invece
0: anzi.
1: Io. Ma te cosa, che quando avevi 18 anni pure te stavi lì a dire, a fare le stesse cose, a fare gli stessi errori, a far disperare i tuoi genitori. È sempre stato così. Quelli che sono più grandi diranno sempre: vabbè, ma era meglio. Non è vero, negli anni 60 si diceva era meglio negli anni 50, negli 70 meglio quelli 60, e così via, e così via, così via. Naturalmente in quegli anni lì c'era una scoperta, si partiva dal post seconda guerra mondiale, quindi insomma rivoluzione così del benessere, economica, il mondo che cambiava molto rapidamente, un mondo estremamente polarizzato perché c'era il blocco sovietico, il blocco occidentale, e quindi un mondo strano per
0: certi versi. Era un mondo stereo, erano due
1: un mondo strano per certi versi, quindi ogni epoca aveva degli ideali, quindi gli anni 50, il rockabilly, il rock and roll, eccetera, negli anni 60 per la rivoluzione sessuale, negli anni 70 la psichedelia, si poteva viaggiare che con la musica, il club dei 27, anni 80 musica elettronica,
0: fermatelo,
1: anni 80 musica elettronica, il mondo, il vero lusso era la velocità, gli anni 90 è arrivato il grunge, quindi ci siamo resi conto, forse stiamo correndo un po' troppo, ma erano delle epoche che avevano degli ideali, che avevano delle battaglie che si potevano fare anche attraverso la musica, fammi finire, stai zitto. Negli anni 2000 ad un certo punto noi ci siamo arresi, ma non è che siamo arresi così, è perché non c'erano più cause identificative attraverso cui lottare, qualcosa da sostenere. Ragazzi, hanno vinto loro, ha vinto la melassa della globalizzazione, quindi noi siamo diventati tutt'uno in questo andazzo grigio che tutto consuma e non si capisce più niente. Ecco perché è più difficile oggi uscirne, ecco perché è più difficile distinguere una cosa da un'altra, un desiderio da una necessità, perché i desideri possono essere infiniti, le necessità invece sono limitate. Non è che puoi indossare 10 scarpe alla volta, un paio di scarpe indossi alla volta, quindi vuol dire quella una necessità, i desideri sono infiniti, e la nostra società vive immersa nel desiderio, noi siamo consumati dal desiderio, ma il desiderio viene alimentato costantemente. Votatemi, mi candido.
0: Non è vero, Ermal Meta presidente della Repubblica,
1: non succederà mai, grazie
0: Ermal Meta. Un po' di spazio alla musica, Ermal Meta.
1: Quanto sono scemo.

quante le tue scelte. Caro Daniel, come mi dispiace, stanotte fagliela vedere.

0: Grazie.
1: No, adesso mi chiami adesso. Aspetta, io lo so. Mentre, un attimo, un piccolo refresh, perché piano piano ci avviciniamo allo scadere. Avrei voluto veramente parlare di un sacco di cose. Ho detto piano piano, ancora qualche minuto. Giusto il tempo di fare l'ultima chiacchierata e l'ultima canzone, dai.
2: Va bene.
1: È un piacere.
2: Ne faccio altre due, dai.
1: Ok. Io non ho nulla.
2: Sai cos'è? Che loro hanno tempi radiofonici, perché sta cosa va in radio, quindi non è che può durare in eterno. No. Perché poi tanto la tagliano.
1: No.
2: Sì, la tagliano, è vero.
1: Ti assicuro che non la taglieremo. Allora,
2: allora facciamo due ore, vediamo se la
1: tagliamo. Su due ore devo chiedere al direttore. Herman, visto che ci sarebbero un miliardo di temi da affrontare, è molto bello chiacchierare con te. Mi piacerebbe fare una cosa un po' al contrario. C'è qualcosa che dici, guarda, stasera siamo qui, una chiacchierata un po' più intima, il tuo pubblico, persone che conoscono le tue canzoni, persone che magari non le conoscono e per la prima volta ti ascoltano, così, qualche cosa, che un sasso che vuoi lanciare nello stagno.
2: Ma in generale o sulle canzoni?
1: Sulle canzoni, sul tuo lato artistico che...
2: Ma sai... Sulle canzoni non vorrei dire nulla, perché poi alla fine le canzoni si raccontano un po' da sole, quindi sai, come dico sempre, quando magari qualcuno mi chiede un consiglio, mi fa ascoltare cose e mi dice cosa ne penso, io il consiglio che dico sempre a tutti è: le canzoni non hanno sottotitoli, quindi quello che devi dire, dillo tutto così com'è. Perché poi non c'è tempo per spiegare poi cosa volevi dire, eccetera.
1: Allora lo faccio io.
2: Sì, va, se tu mi fai delle domande io ti rispondo.
1: No, allora lo faccio io. Intanto
2: sta piovendo?
1: Scoprire. Aspetta, non dirlo ad alta voce, fermi,
2: no,
1: almeno
2: no.
1: L'ultima canzone. Lo dico io chiudendo.
2: Sono pronto.
1: Se non avete ascoltato un album intero di Herman Mehta, sceglietene uno a caso, come ho fatto io per iniziare a conoscerlo, e poi tiratevi dietro gli altri, perché è un bellissimo modo a caso di conoscere un artista.
2: Grazie.
1: Dai, le ultime note e poi prima della pioggia ci salutiamo.

0: Grazie.
1: Vorrei fare un ringraziamento speciale, ma speciale davvero, non solo per modo di dire, a Ermal Meta per la sua musica, per le sue parole e per la sua persona.
0: Grazie, grazie.
1: L'applauso più forte.
0: Grazie davvero a tutti, grazie. Siete molto gentili, grazie mille.
1: E allora io ovviamente devo fare i ringraziamenti d'obbligo al Franciacorta Designer Village, a Radio Number One per questa edizione di Parole e Musica, e naturalmente a chi ha organizzato, cioè a F Media. La musica non finisce qui, anzi continua, poi lo sapete che i negozi rimangono aperti fino alle 11, mentre tutto il resto rimane aperto fino a mezzanotte. C'è il DJ che è già pronto, DJ Lab, quindi ascoltate Radio Number One, vi aspettiamo lì. Buonanotte a tutti, buona estate, ciao!
2: Franciacorta Designer Village, in collaborazione con Radio Number One, ha presentato Village Vibes, parole e musica. Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 22 e 3 minuti. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Neon Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e 3 minuti. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e 4 minuti.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.
1: Sorridere.
2: Emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: One Nights.
1: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Number One, 1:04. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo il signor Luchino?
1: Ma signor Gabbro, sto selezionando tutte le novità per l'happy hour di settembre.
2: Ah, già è vero che abbiamo un sacco di sorprese.
1: Sì, però non possiamo mica metterle tutte, se no.
2: Effettivamente così sono un po' troppe.
1: Però quella là la teniamo sicuro.
2: Sì, quella non possiamo toglierla.
0: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi.